Ben ritornati in studio, siamo qui ad Emigranti e stiamo facendo la nostra non-stop di canzoni italiane degli anni 80. Abbiamo iniziato con la canzone Contessa del 1980 cantata dai Decibel, e siamo passati a Per Elisa cantata da Alice del 1981, per poi terminare questa prima sezione con Un'estate al mare cantata da Giuni Russo del 1982. Queste ultime due canzoni sono state ambedue scritte da Battiato, con cui proseguiamo la prossima sezione aggiungendoci altre due canzoni e risentirci subito dopo. Benvenuti sempre a Emigranti, questa è la trasmissione di Dario Luisi su Radio Helsinki.

Rieccoci nuovamente in studio, siete collegati su Radio Helsinki, questa è la trasmissione Migranti, io sono Dario Luisi, abbiamo sentito appunto la canzone di Battiato, Centro di Gravità Permanente del 1982, per poi sentire C'è chi dice no del 1987 cantata da Vasco Rossi e abbiamo terminato questa seconda sezione con la canzone Ti sento di Mattia Bazar con la voce inconfondibile di Antonella Ruggeri del 1985. Adesso proseguiamo ancora con altre tre canzoni per sentirci poi subito dopo.

Eccovi di nuovo su Emigranti, la trasmissione su Radio Helsinki, la radio libera di Graz. E abbiamo sentito In questo mondo di ladri, cantata da Antonello Venditti nel 1988, seguita da Adesso tu di Eros Ramazzotti nel 1986, per finire con Bello e impossibile di Gianna Nannini nel 1988. 86. Adesso proseguiamo questo nostro viaggio nelle canzoni del 19 degli anni 80 e con un gruppo di altre tre canzoni. A dopo.

Questo era l'ultimo gruppo di tre canzoni. Abbiamo iniziato con Eroi nel vento dei Litfiba del 1985, per poi sentire Viva la mamma di Edoardo Bennato del 1989 e per terminare l'odierna trasmissione con la canzone Spiagge di Renato Zero del 1983. Adesso non mi resta che lasciarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione del 15 ottobre, sempre alle 18, sempre su Radio Helsinki. Io sono Dario Luisi e vi auguro una buona serata. Arrivederci.

lavorare, sto per stare a Roma sale per l'affitto e bullet, fa una cosa in un direct, cosa vuoi fare progetti? Questa è la lingua attesa del nulla e la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male da chi non ha mai avuto niente, tanto male, non si aspetta ancora niente, nei loro occhi sfuggenti, nessun lampo di rivolta, niente di niente, di niente, solo sfinita la tente contro l'extra comunitario che minaccia il loro niente, così cala il sipario sopra la coscienza di classe, con essa cala sopra le premesse stesse di ogni cambiamento reale, non pensare può ammazzare.